0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Bimbang FM, pasti di hati. Bimbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.